Little Vic, Trafficante. Do you love? La la la la la. Little Beaver, Simple